Io lo voglio con bisogna mina, bisogna uena, come sta con la cosa. La mia bisogna mina, bisogna uena, la mia cazzetta blanca. Ma te voglio.